0: Chante mi giongiole, cincilla, quella giure, cincilla, cincilla, cincilla, quella giure. Oh, e pura rida, ah, amate l'una rida, ah, e l'una rida.
1: Radio Ciuenaburi.